0: Hop! Io me go! Hai un micro, sponsor di volo. Wow!
1: Party Mix. Podubrata musica.